ebele chukwu modebele onye mani sokwachi anedo ide godi anazodo

l'estate. Il sole che ogni giorno ci scalda, che i splendidi tramonti

la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore.